0: like it, don't you? Young Money.
1: El demonio no canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Te quiero aprender la sabrosura.